0: era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità.
1: ACX, toute l'actualité dans un instant.
0: Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.